0: Hasbassar.
1: Heute habe ich das Jagita gesehen. Questa sera ascoltiamo il bazar di jazz.
2: Oh, man.
1: Che jazz bazar.
2: You heard about that jazz bazaar, didn't you?